0: Amico, che ti pare?
1: Mi pare che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei viene, tu corri ad abbracciarla. Fa le quattro carezze. Fingi la voce mia. Poi come l'arte cerca di condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più re.
1: Ma se poi mi conosci.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto. E l'apre.
1: Ehi.
0: Giudizio. Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
2: Dunque crede potrò che piatte miei abbia vinto